0: Oh, c'è lì, c'è qualche lezione.
1: Probably to revise.
0: Both units in service.
1: Check Robert 2, both units in 2029.